Già, vieni, c'è un bar notte. Quando c'è un vuoto, c'è una colonna. Pietro Stradoma, vieni. Tylko je obnażyć.